0: per posto Solimatango, arrivati su rosso. Solimatango, arrivati su rosso per...
1: Three whiskey tango, passing 2,200, climb the 5,000 runway heading.
2: Brian 3 whiskey tango, identify clear to last, no time to fly level 280.